maba nene re thula mabota bokabza ba chuba di gosh modi tafulene di rock me gwantire jaiva le yona zaka etletsi di potla bo maestro ba tsweri di dog botsepi bo bevo ivon botandi bo pemle botone rena ma

ba ne ne re thula mabota bokabza ba chuba di gosh mo di tafulene di rock me gwanthi re jaiva le yona zaka etletse di potla bo maestro ba tshwere di dog bo tshepi bo bev bo ivon bo thandi bo pem le botone rena ma

wa tsema modimo wa rona ona le matla modimo wa rona ona le matla o ne di utlwa mme ana ka driver soreng o go dumela man of god ka di 18 sa april 2026 ke kopetse my younger brother di thapelo now ha ke bua o eastern cape college nya subs ke le bo ha mo ha wa modimo o modimo modimo ka le

tumelo tumelo ho modimo o re morena Jesu a pita mo jwetsa go se fate sa feye so se rwakile maobane se omeletse tlwa motsuhu wa sona Jesu o go bona tloela mohlolo tloela o sheba mohlolo re ba le tumelo ho modimo e ba le tumelo ho modimo e ba le tumelo ho modimo bo mele bo ntate ba mametseng le kwa bosung bona modimo wa rona wa dumelwa maemo a hana modimo wa dumelwa o bona dintho di shwa empa modimo wa modumela.

le le box la mtakase ka lapeng ka monono di dibethe di di e mogotswa ho tlinwe ho tlinwe ho tlinwe ho tlinwe mala pe ho tlinwe hey hey hey mala pe ho tlinwe ha tla di ho tlinwe ya a take him khotsi le go fela tsho porzo mo ke hete ke mme ke tsama tshe mogotsi ba ga ga sibusine ke ka go ke tsongere wa tshwa shibine kana go ena mogotsi wa ka ke batho ba ba I will see the Ganagan Hotel with the Salamoya. It's a bit of Mato Motiamu. I'm going to make it a man.